Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figlio...

0: diamo a noi.
1: Mannetta, vieni qua.
0: Taci che vuoi.
1: Due baci.
0: In fretta.
1: In fretta.